0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6294.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Are you in the dark?

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

situazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2927.
2: E adesso che sono arrivato fin qui grazie ai miei sogni,

città. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0544.

0: tuo brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio
1: Jukebox. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7197.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5908.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio
1: Jukebox. Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Se bastasse una sola

0: su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. A volte fareste bene ad essere più concreti e pratici, come lo siete di solito. Toro. Attenzione, non fatevi manipolare e influenzare da quelle persone che vi fanno solo buona impressione. Gemelli. Inizialmente date la vostra disponibilità, poi altrettanto velocemente vi staccate, perché al primo sgarro non ammettete repliche. Cancro. Oggi dovete imparare ad avere più pazienza con le persone, in generale. Leone. In questa giornata farete bene a focalizzarvi intorno ai piccoli dettagli e a non trascurare il vostro conto in banca. Vergine. Dovrete ovviamente ponderare tante opzioni e poi scegliere la migliore anche economicamente. Bilancia. Non azzardate supposizioni errate nei confronti di coloro che fingono

0: Verità e altruismo. Rifletteteci. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 3.
1: Se

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or get.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 7 0 0.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno d'Europa League, il derby inglese Aston Villa, Nottingham e Friburgo, Braga in Conference, Crystal Palace, Shakhtar e Strasburgo, Rayo Vallecano. Resterà aperta fino alle 19 la camera ardente di Evaristo Beccalossi, il campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. I funerali domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia. Tennis internazionali d'Italia fuori al primo turno Berrettini e Cina, va avanti Bellucci. Tra le donne avanzano Paolini e la qualificata Noemi Basiletti. Jannik Sinner debutterà sabato e nella prima conferenza stampa al Foro Italico, il numero uno del mondo, ha parlato anche del possibile boicottaggio degli Slam.
3: Stiamo soltanto chiedendo il rispetto, perché comunque senza di noi il torneo non c'è.
2: Voto mondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà l'approccio del leader di dato MotoGP, Marco Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Edit.
1: 4, 3, 2, 1. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0823.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: CNR, giornale radio.
3: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociere MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popelin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Zhang per 6-7-6-2-6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. A volte fareste bene ad essere più concreti e pratici, come lo siete di solito. Toro, attenzione, non fatevi manipolare e influenzare da quelle persone che vi fanno solo buona impressione. Gemelli, inizialmente date la vostra disponibilità, poi altrettanto velocemente vi staccate, perché al primo sgarro non ammettete repliche. Cancro, oggi dovete imparare ad avere più pazienza con le persone, in generale. Leone, in questa giornata farete bene a focalizzarvi intorno ai piccoli dettagli e a non trascurare il vostro conto in banca. Vergine, dovrete ovviamente ponderare tante opzioni e poi scegliere la migliore anche economicamente. Bilancia, non azzardate supposizioni errate nei confronti di coloro che fingono di essere i vostri concorrenti. Scorpione, dovete pensare soltanto al vostro portamonete in questo momento e alle sue possibilità. Regolatevi. Sagittario, ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato. Capricorno, siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi. Acquario, non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione, non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi. Pesci, talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci. E per oggi ci salutiamo qui.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
5: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla Procura Generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva, riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della Procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza, tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
4: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua. Possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in Coppa detta legge il calcio inglese. Se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions, ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
6: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo. In copertina in casa Villa, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery alla caccia della quinta Europa League in carriera. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: domenica.
1: Sui piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: L'evento tanto atteso sbarca a Riva presso Chieri. Benefica on the road. Domenica 10 maggio, festa della mamma. Vi aspetta con tante idee regalo a prezzi da favola.
1: Una bella domenica di shopping tra le bancarelle del famoso mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme.
0: Troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, bigiotteria, articoli per la casa.
1: Domenica 10 maggio ci trovi a Riva presso Chieri dalle 8:30 alle 19 in via Vittorio Veneto.
0: Benefica on the road. Seguiteci sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. Nel suo giro del mondo sul trono dei Masters, l'uomo dei record atterra al Foro Italico, unico 1000 che manca alla collezione di Jannik Sinner. Il modo migliore per prepararsi?
4: Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla. Secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento e poi vediamo come reagisco in campo.
3: Non c'è solo il tennis nella mia vita, sottolinea.
4: Ci sono sempre dei momenti dove io mi diverto, ci sono sempre dei momenti dove io faccio quello che voglio fare, perché alla fine sono anche d'accordo che si vive una volta sola e ho 24 anni e ti vuoi anche divertire, no? In questi giorni qua ho giocato a golf, abbiamo giocato a calcio.
3: Insomma, il volto umano di Jannik, quasi umano.
4: Alla fine in questi giorni qua l'obiettivo principale era di riposarmi per essere più pronto possibile per questo torneo qua.
3: Da domani la prova della Terra Rossa romana con vista sulla Ville Lumière.
4: Vediamo come reagisco in campo e poi ovviamente cerco di essere pronto per Parigi.
3: Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: notturni.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: CNR, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. A volte fareste bene ad essere più concreti e pratici, come lo siete di solito. Toro. Attenzione, non fatevi manipolare e influenzare da quelle persone che vi fanno solo buona impressione. Gemelli. Inizialmente date la vostra disponibilità, poi altrettanto velocemente vi staccate, perché al primo sgarro non ammettete repliche. Cancro. Oggi dovete imparare ad avere più pazienza con le persone, in generale. Leone. In questa giornata farete bene a focalizzarvi intorno ai piccoli dettagli e a non trascurare il vostro conto in banca. Vergine. Dovrete ovviamente ponderare tante opzioni e poi scegliere la migliore anche economicamente. Bilancia. Non azzardate supposizioni errate nei confronti di coloro che fingono di essere i vostri concorrenti. Scorpione. Dovete pensare soltanto al vostro portamonete in questo momento e alle sue possibilità. Regolatevi. Sagittario. Ci sono persone attorno a voi che non credono alla vostra onestà, forse perché avete dato loro modo di dubitare di voi in passato. Capricorno, siete più lineari nei vostri pensieri e nelle vostre esternazioni. Cambiate troppo spesso opinione e potrebbe dare un'impressione molto destabilizzante di voi. Acquario, non potete accusare altri delle vostre mancanze in una relazione, non potete sempre crearvi un alibi o giustificarvi. Pesci. Talvolta ammettere di aver preso una cantonata è anche segno di maturità e altruismo. Rifletteteci. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che

no, che non ti dico cosa provo, no. Sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna perché prendi una birra e siediti che ti racconto di me. Di come quando davanti un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere non altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica. Dormivo sopra il banco sognando una vita unica. Di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo. Che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quelli stronzi che non mi accontento. Che ho ambizioni troppo grandi per restare fermo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Quella delle nuove torbiere dell'Artico, a partire dal rilascio di ingenti quantità di anidride carbonica di cui sono responsabili, rappresenta una sfida inedita per la comunità scientifica. Si inserisce in questo dibattito la proposta di un gruppo di ricerca del Biology Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Secondo gli esperti, aumentando il livello dell'acqua in questi ecosistemi sarebbe infatti possibile ridurre drasticamente le emissioni inquinanti, difendendo l'ambiente. La ricerca è stata pubblicata su Global Change. Il futuro dell'eolico è in alta quota. Per il gruppo di ricerca cinese che ha lavorato al progetto S2000, questa è una certezza. Si tratta di un enorme sistema aviotrasportato in grado di immagazzinare l'energia prodotta dal vento nei cieli, che supera per intensità quella raccolta a bassa quota dalle pale eoliche. Il dispositivo ha completato con successo un volo di prova di mezz'ora, generando una quantità di energia sufficiente ad alimentare una casa americana per circa 2 settimane. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 2 7.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre 1 anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Ci siamo pronti? Buongiorno popolo di Radio Jukebox. Ieri ero felice e contento. No, vabbè, ieri c'era il sole, adesso so, quest'oggi, insomma, c'era la pioggia, adesso è grigio. Dicono che tutto cambierà, ma va bene così. Intanto ci siete voi, cerchiamo di portare un po' di sole, insomma, nella mattinata di Radio Jukebox, ovunque voi siate, popolo di Jukebox. Intanto dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Subito il buongiorno, per favore fatemi sentire, perché ne ho bisogno.
1: Kent, da Roby e David. Ciao.
0: Grazie ragazzi.
2: Ma buongiorno Vladi.
0: Buongiorno mamma.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Da Maurizio. Ciao mamma.
0: L'ho salutata anch'io perché mi sono autoinvitato a casa. Allora buongiorno mamma.
3: Vladi, buongiorno. Potete stare via dalla canzone di ieri. Ci riprovo. Buongiorno.
0: E dopo, adesso è il buongiorno. Adesso è buongiorno. Non si richiede una canzone adesso. Adesso dice buongiorno. Se no, punizione. Anche per Fabri, talk to you. 393-999-7794. Questo è il numero a vostra disposizione. Siete svegliati bene. La mia idea di spuntino, altro che 10 mandorle, mamma mia. Anche la mia quella idea.

0: faccio da tantissimo tempo, però mi stavo immaginando lì in un locale, tanto di mojito, sprizzettino, ecco, però lì che ti muovi sulle due gambe, che ancheggi un po' a destra, vero, l'ho fatto qualche giorno fa. Due settimane fa, avete ragione. Avete
1: buongiorno Vladi, venerdì a tutti. Grazie. Da Francuzzo, ciao Vladi.
0: Buongiorno Francuzzo a Palermo, che tempo abbiamo
2: quest'oggi?
0: Buongiorno
2: Vladina, buongiorno a tutta la femminina di Jukebox e Gianmarco, anche se piove, eh? Sì. Ma smetterà, non può piovere per sempre.
0: Mamma mia, che poeta! Ma che poeta è? 393 999 7794. Figlio

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Safe con Tu mi piaci tanto. Buongiorno anche a Davide Avera. Buongiorno.
1: Un po' nuvoloso, Vladimir, ma 25 gradi.
0: A Palermo 25 gradi. Nuvoloso, però 25. Beh. Salutiamo gli amici di Palermo. 393-999-7794. Restate con noi. Questa è Radio Jukebox.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: La richiesta Marco, Gigi D'Alessio con Insieme a Lei su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Jukebox.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Sono Getty, sempre io
0: da Reggio Calabria.
1: Per favore mi mandi di Orli, meno male che c'è il mare, e meno male che c'è il mare, ti fa sognare, ti fa pensare, ti riempie il cuore. Io mi rilasso vicino al mare,
0: non ce l'ho,
1: sentendo la dolce musica delle onde.
0: Senti, non
1: mi
0: ce
1: saluti
0: l'ho.
1: Per favore il mio nipotino Pietro, Tommaso,
0: sì,
1: e il mio compagno Lorenzo. Grazie Vladi, buona giornata da Cetti.
0: Però Cetti non si fa. No, ha detto tutte cose bellissime che io adesso non ho.

0: e che c'è il mare e noi non ce l'abbiamo, però io sono a Torino, non ce l'ho, insomma un bellissimo fiume Po nelle vicinanze di casa, ogni tanto la passeggiata, ma non è come il mare della nostra amica prima Cetti, che lei...
1: Buongiorno Plati, buongiorno. Buon venerdì a te.
0: Buongiorno.
1: Tutta la jukebox, qua dello staff.
0: È il mare.
1: Salutiamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Tonino da Drosi, pieno di Giro Tauro.
0: Ciao Tonino.
1: Se mi fa ascoltare la canzone Ragazza di Campagna di Baglioni.
0: Va bene.
1: E la dedichiamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ascoltatori, ascoltatrici, tutti. Oggi il tempo è sereno, abbiamo 21 gradi.
0: 21.
1: E si sta bene.
0: A Palermo,
1: ciao Bladi, Torino da Drosi, piano di Gentauro,
0: no,
1: ciao.
0: Però Torino a Palermo si sta meglio. No, a Palermo si stava meglio. Prima Franco ha detto 24-25, se non ricordo male. Lasciamo

0: Campania su Radio Jukebox. 393 9997 794, fatemi sentire, è l'amica Cetti, vai.
1: Cetti da Reggio Calabria, la mia bellissima Reggio Calabria.
0: Dimmi.
1: Per le vacanze potresti farti un salto qui in Calabria.
0: Stavo pensando,
1: ti ospiterei io volentieri.
0: Vitto alloggio,
1: okay,
0: c'è tutto.
1: Ciao Bradi.
0: Carina. No, ma io adesso ci penso. No, è bello perché mi ospitano tutti quelli là lontanissimi. Che ne so, quello a Borgaro, chi a Caselle, che ha il giardinetto, invece no. No, è vero.
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima.

0: Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Mazzotti con un'altra tessera di Jukebox. Devo andare a salutare la nostra amica Cristina, pronta per andare al mare a Mondello.
1: Ciao, ciao, buongiorno, buon venerdì e buon ultimo giorno di diretta fino al lunedì.
0: Sì, esatto.
1: Vorrei chiederti l'amore Conte di Ligabue, mandare un super grande, enorme bacio, abbraccio.
0: A chi?
1: Alla mia metà, al mio amore, al mio Ale.
0: E a me?
1: E un super abbraccio anche a te.
0: Grazie.
1: Un bacio anche a te.
0: Grazie.
1: E un buon weekend a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. E mi inviteresti, non lo so. Allora. Mi inviti? Non so, cioè, divanetto, non lo so. No, ne approfitto. No, non è che io non abbia una casa. Ce l'ho la casa. Ma

0: 2 con L'amore conta su Radio Jukebox. Fatemi sentire il messaggio.
1: Vieni qui che ti ospito io, non ho più il divano letto ma ti ospito io.
0: E dormo con te? No, dimmi. No, vabbè. Però c'è la parte fuori, il giardino. No, perché per quanto mi riguarda, io abito sotto casa mia, c'è una piazza. Quando voglio, nel senso, metti in piazza, però no.

0: buongiorno, ci segue da Palermo, voleva ascoltare il Queen. 393 999 7794, ci sono i vostri messaggi.
1: Buongiorno.
0: Beh, stava dicendo una cosa che non si può dire alla radio. Ma ti rendi conto?
2: Buongiorno Vladino!
0: Buongiorno.
2: Lo so che sono un po' in ritardo nella tabella di marcia, ma comunque dai, buongiorno, è sempre ben accetto, giusto?
0: No, vabbè, certo.
2: Qui saluto i colleghi di Aita Castagna, gli amici della Buffani, mio amore Davide, dai che venerdì, tutto il dì, per fortuna. Ciao, Maria Gereno, e comunque oggi ho la pioggia.
0: No, dico, ma va? Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Intanto scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.
3: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
4: Ma vai da Totac!
5: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Per la tua pubblicità su questa emittente... 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: profumo di mamma. Devo andare a salutare Giovanna, che saluta tutte quante le mamme. Ciao Giovanna, un bacione enorme. Devo andare a salutare una mamma, che è Maria, che ci ha raggiunto telefonicamente, ci segue da Mazzaro del Vallo e vuole augurare buon compleanno al figlio Giuseppe. Un bacio Giuseppe dalla tua mamma, 46 anni, ciao Giuseppe. E l'amica di prima, quella che non è il divano, io volevo insomma, però che cosa dice? Ma posso venire?
1: Giardinetto piccolino ma grazioso. Adesso vabbè, non bello. Oggi, perché veramente sembra che sia una giornata autunnale, sì? Di quelle anche antipatiche, però cioè, voglio dire, domani c'è il sole, no?
0: Allora, domani potrei venire nel tuo giardinetto, potremmo mangiare insieme vicini vicini, pucci pucci. Beh, però dipende sempre dov'è la nostra amica. Perché
2: buongiorno, Vladino del nostro cuore, siamo le GSine. No, buongiorno.
3: Amore, buongiorno, miei. Tesoro bellissimo,
0: sono
3: fantastico,
0: io.
3: Stupendo, super.
0: Sono io.
3: Vladi,
0: sono
3: buon
0: io.
3: Venerdì, un bacione.
2: Mua. Volevamo chiederti
0: io
2: se per favore ci potevi mettere la canzone, se
0: dimmi.
2: Mi lasci non vale.
0: Ma io non
2: te
0: mi
2: la
0: lascio.
2: Dedichiamo, perché non ci devi lasciare mai.
0: No.
2: Amore,
3: sempre insieme.
0: Sempre insieme. Vado solo a pranzo domani. Tanto sarò qui. Posso andare a pranzo dall'amica, mi hai invitato.

0: Sine. Era Julio Iglesias. Se mi lasci non vale. Vai, sentiamo, sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, da Donna Cammela.
0: No, aspetta. Buongiorno da Donna.
1: Buongiorno Vladi, da Donna Cammela.
0: Donna Cammela, buongiorno.
2: Buongiorno Vladi, da Giga Decorazioni.
0: Buongiorno Giga.
2: Allora, ciao. Ti invito io il 31 maggio, sì? Sì? A Chialamberto, si griglia. Adesso vediamo la scusa che hai poi per non venire.
0: Oh, non ho
2: okay?
0: detto nulla.
2: Si griglia, va bene? Ti faccio anche un piatto di pasta.
0: Ah, vabbè, vabbè. Però griglia, perché a me non piace star lì alla griglia. Io mi vorrei sedere a tavola, bicchierino di vino, mangiare, però non vicino alla griglia, perché si suda, è fastidioso, devi tenere acceso.

0: Noemi, a casa di Luca la richiesta Falbo. Sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Platino, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Tutto bene, buon venerdì, buon fine settimana per te, buon inizio settimana per noi.
0: Belli.
1: Comunque,
0: dimmi,
1: lo sai, io ti posso ospitare a Montalenghe Beach, il giardino c'è, sì? La piscina c'è, sì? La griglia c'è, il mangiare c'è.
2: Ma... E chi cucina c'è.
1: Ah, e chi cucina c'è. Ma... Un abbraccio!
0: Ma c'è la piscina? C'è la piscina. Questa è una cosa interessante. Domenica come siamo messi? Posso occupare? Non lo so. Allora, domani dall'amica che non so dove, quella col giardinetto piccolo. Domenica da loro io cerco di organizzare il weekend.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
3: CNR, giornale radio.
9: Ok Salute e Benessere.
10: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di lenti a contatto, perché sapete che soprattutto nella bella stagione si usano molto di più rispetto a quello che succede in inverno o in estate. Meglio le lenti giornaliere o le quindicinali in questo periodo? Ce lo spiega il professor Francesco Loperfido, che è oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale dell'ospedale San Raffaele di Milano e membro della commissione di difesa vista.
11: La lente giornaliera, soprattutto in estate, è fondamentale per svariati motivi. Nei soggetti allergici, gli allergeni si depositano sulla lente a contatto e possono dare delle reazioni allergiche. Attenzione, la lente a contatto non dà mai allergie, è quello che si deposita sulla lente a contatto. Quindi se noi tutti i giorni cambiamo una lente a contatto e ne mettiamo una nuova, chiaramente diminuiamo la reazione allergica, quindi è fondamentale. E poi è fondamentale al mare, perché se facciamo il bagno, il sale che si deposita sulla lente a contatto rende la lente meno bagnabile, quindi cambiare la lente anche per questo motivo, anche per la sabbia, cambiare la lente significa proteggere tantissimo l'occhio. Altra cosa importante per chi non usa la giornaliera, ahimè, e si trova in aree in cui la bagnabilità della lente, spesso viene la lente sciacquata anche con dell'acqua, ecco, da non fare mai, perché l'acqua in alcuni paesi può essere veicolo di infezioni anche molto importanti.
10: Professore, scusi se, perché insisto su questo tema che stava dicendo, perché qualche settimana fa sui social è esplosa la polemica di poter fare o meno la doccia indossando le lenti a contatto. Conferma che è una pratica scorretta o tutto sommato in un paese come l'Italia possiamo anche permettercelo?
11: No, è una pratica indubbiamente scorretta comunque. Poi che in Italia possa essere un po' più sicura, ma abbiamo visto quale campagna c'è recentemente per la legionella, ecco, anche in Italia, questo le fa capire quanto è importante invece porre attenzione a questi particolari. Quindi assolutamente, e mi ha aperto un altro tipo di argomento, il rapporto tra trucco e lenti a contatto. In estate andiamo spesso fuori, facciamo serate lunghe e soprattutto per le fanciulle il trucco è fondamentale, perché bisogna struccarsi molto bene, molto spesso il trucco si deposita sulle lenti a contatto. Ecco, se sono lenti giornaliere ti puoi struccare, poi butti la lente bene, ma se sono lenti quindicinali mensili, conviene al limite togliere la lente, chiudere l'occhio e struccarsi lentamente con delle salviettine umidificate.
10: Senta, un altro tema molto dibattuto da noi che usiamo le lenti a contatto è quante ore si possono portare.
11: Bisogna capire quanta quantità e qualità di lacrima abbiamo a disposizione. Quindi se abbiamo poca lacrima, la lente tende ad asciugarsi, a bloccarsi sull'occhio, e questo crea dei problemi non indifferenti.
10: Anche quindi, molto fastidio tra l'altro, quindi uno, certo, se ne accorge. Senta, volevo chiederle, noi siamo portati a comprare lente a contatto, diciamoci la verità, quelle con cui ci troviamo meglio, no? Oppure anche in base al prezzo, ma l'oculista dovrebbe indicarci il tipo di lente a contatto che dobbiamo acquistare?
11: Bellissima domanda. La lente a contatto è un presidio medico-chirurgico a tutti gli effetti, quindi è molto importante innanzitutto che i pazienti non facciano un fai da te comprando su internet o su consigli dell'amica.
10: Grazie per essere stato.
5: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Vauli con Sapore di Sale su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Lori. Ciao Lori, che scrive, io non so, forse per lei, sottoscritto. Buongiorno Vladi, l'estate oramai sempre più vicina, facciamo un tuffo nei meravigliosi anni 60 con l'intramontabile Sapore di Sale di Gino Paoli. Grazie, buon weekend, grazie sempre per la bella compagnia. Lori, ma tu l'estate, da dove mi ascolti? Perché l'estate, dove l'hai vista? Dimmi, mettimi al corrente, perché io guardo fuori l'autunno. No, ma è vero, insomma, guardo fuori e c'è...
1: E allora niente, Vladi, visto che tu vai a fare pranzo, via, andiamo noi a Chialamberto a questo punto.
0: Ma no, Gessine mie, voi siete le mie Gessine, non è che potete andare a Chialamberto da un signore che è anche sposato e che ha una certa età e non è carina la cosa. Vai, sentiamo ancora le vostre voci. Ciao,
2: Vladimiro, ciao. Il weekend te l'avevo già programmato io, domenica mattina dovevi venire a camminare o correre a Corri San Mauro.
0: Ma sì, ma
2: e poi
0: lo
2: puoi mangiare.
0: Sì, ma vuoi mettere?
2: Non in piscina. Ma, per i cavoli tuoi.
0: Ma persino arrabbiato. Ma vuoi mettere, insomma, la maratona con la piscina? La maratona con il San Mauro domenica.

i Green Day con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794. Io lo dico solamente per gli amici del Piemonte, ci sarà una piccolissima interruzione tecnica, solo agli amici del Piemonte lo dico, ecco, ma ritorniamo, ma sarà mi hanno detto i tecnici, allora se non è così vi do il numero telefonico dei tecnici così ci pensate voi, però mi hanno detto che è piccolissima.

0: dei Rolling Stones, si intitola In the Stars su Radio Jukebox. Voglio ringraziare i nostri tecnici, sono stati fantastici, velocissimi. sono stati veloci. Bravi, fatemi sentire le vostre voci. Che bel posto, guarda che posto, che bellissimo.
1: Vladi, una certa età più o meno.
0: Vabbè,
1: siamo
0: grande.
1: Coetanei io e te. Ah no, già che tu sei dell'89, mi ricordo che avevi 11 anni che facevi la pubblicità delle suonerie.
0: Sembravo più grande.
1: Tutti allora il 31 a Chialamberto, Vladi.
0: Ah, ma tutti a scrocco da te, bellissima questa cosa, mi piace.
2: Buongiorno,
0: eh.
2: Vladino, sono Carmelo, non sono più in ospedale.
0: Vai.
2: Volevo ascoltare il brano di Arisa, Rugiada, ultimissimo uscito oggi. Ciao, t'abbraccio.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao Carmelo.

0: Marisa con Rugiada su Radio Jukebox. Vado a salutare Carmelo da Palermo che ci sta ascoltando tramite il televisore. Guardaci però, Carmelo, insomma, non solo la parte audio, c'è anche la parte video, così almeno ci guardi. Ciao Carmelo da Palermo.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Tanto noi il mare non ce l'abbiamo.
0: No.
1: Metti qualche canzone un po' movimentata, altrimenti qui apriamo le finestre e non continuo.
0: Non stendere.
1: Una buona giornata a tutti.
0: Non puoi stendere perché si bagna tutto.

0: Era Fablos con noi su Radio Jukebox. Vai, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi su Jukebox? 393 999 7794. Ciao.
1: Ma vedi, poi dici che sono io. Che? E faremo un po' scendere mai.
0: Ma non è vero.
1: No, per quelle ragazze, però.
0: No, ma.
1: Per scendere, però.
0: Verrò a Palermo.
1: Che guardi per un casco a poco gamma, la monumarruta e che ne coccio telefono è.
0: Vuoi il numero del nostro tecnico? Io ti do il numero del nostro tecnico. Ti lo do immediatamente, è colpa sua.
2: Ladi, buongiorno a te, tutto per
0: buongiorno.
2: Box.
0: Buongiorno
2: a tutti, sono Fabio, come stai? Andiamo bene?
0: Bene,
2: oggi
0: ciao
2: piove.
0: Fabio.
2: Ci sta.
0: Ma va.
2: Senti un po'.
0: Ma va.
2: Mi fai ascoltare gentilmente Hypnotized dei Purple Disco Machine?
0: Va bene.
2: La dico a mia grande amore Silvana, mia figlia Martina e a te tutto per Jukebox. A più tardi con Marco Patti. E mi raccomando, facciamo attenzione, aumentiamo le distanze di sicurezza e facciamo i bravi. Rispettiamo le regole.
0: Mamma mia.
2: Ciao, grazie Vladi.

Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte.

0: caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Fish con Dai che fai su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione popolo di Jukebox.
1: Ciao Vladino, dolce bello bambino. Allora ascolta,
0: sono io.
1: Io volevo dedicare Sei solo tu di Neck e Pausini.
0: Sì.
1: A Stefano.
0: Mm-hmm.
1: Il più bello, fantastico, stupendo, idraulico di Santiago con il codino. Un bacione, Paola.
0: Vedi, io lo sapevo. Questo è il fascino degli idraulici. Vedi, vedi, tolgono a noi.
2: Ti piaci in ogni modo.

0: insieme a Laura Pausini con Sei solo tu. Devo andare a salutare Ornella che scrive: non è solo il fascino dell'idraulico, ma il fascino anche del serramentista, del decoratore, del tecnico della calda. E quanti fascini ci sono? Non lo so. Ma allora, vabbè, non voglio dire nulla. No, anche perché alcune figure le conosco.
1: Abbiamo capito, ti piace solo mangiare.
0: Vabbè, dai, ciao.
1: Ciao Annina.
0: Ah, ciao Annina.
1: Abbiamo capito, ti piace solo mangiare.
0: Ma non è vero.
1: Rispolveriamo l'Antico Testamento.
0: Cosa?
1: Only You dei Platters.
0: Wow, che bella.
1: Ciao.
0: Ma che bella. Ciao Annina, dammi.

0: Che bella. Harry Flatters con Hollywood. Dobbiamo andare a salutare la nostra amica da Palermo. No, perdonatemi, da Milano. Ecco, a Palermo ci andiamo adesso. Vai. Ciao,
1: ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Vorrei farci ascoltare la canzone a mio marito Matina Ivan.
0: Sì, cosa?
1: La canzone di Chiara Amore, Quando Core Trema.
0: Non ce l'abbiamo. Non fa parte della nostra programmazione. Ciao papi!
2: Buongiornissimo Vlad, buongiornissimo da Gemma, saluto te Marco Alcomen, e oggi volevo ascoltare un brano di Mario Lavezzi. Infatti mi ero sbagliata, perché oggi è il compleanno di Mario Lavezzi.
0: Tanti auguri a lui, e lo ascoltiamo insieme ad Ornella Vanoni con Insieme a te, che bellissima, due voci fantastiche. 393 999 7794. Un bacione alla nostra Gemma. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: insieme a te, bellissima. Treno, che voci, 393-999-7794, questa è Radio Jukebox, sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Ciao Vladi, buongiorno, sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Oggi vorrei ascoltare, visto che è la festa della mamma, quindi questa canzone la dedico a tutte le mamme del mondo e anche quelle che non ci sono più. La canzone è Viva la mamma
0: di Edoardo Bennato. Vola
2: tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

con Viva la mamma. Un bacione a tutte quante le mamme, cara mia. Allora, cosa c'è? E gli idraulici? E noi poveri impiegati, nonostante fisico e simpatia, siamo chiusi in una scatola tutto il giorno e nessuna donna ci vede. No, aspetta. Vogliamo parlare degli inciuci che ci sono in ufficio? Dai, Fabri. E gli inciuci? Quelle cosine lì?

0: Allora, intanto all'impiegato ufficio, nessun inciuccio, 35 anni di lavoro, mai un inciuccio e mai sentito di un inciuccio. Vabbè, se non te l'hanno mai raccontate, insomma, io conosco uffici dove, dai, non posso dire, perché il mio lavoro è un po' come il prete. Insomma, si confessano, tengo tutto quanto per me. Wow, Lori! No, l'amica che aveva scritto, l'estate oramai è sempre più vicina, facciamo tuffo. Lei era Lori e non sapevo da dove, ci segue dalla terra del sole, la meravigliosa Sicilia, Catania. Questo weekend vieni qui, che rinasci. Mi ha inviato una fotografia bellissima, bellissima.
1: Oggi Vladino, per favore, ciao, vorrei ascoltare, sì, Bad Liar degli Imagine Dragons.
0: Volentieri.
1: Un abbraccio a te e a tutti quanti. Un buon fine settimana e un buon weekend e un grandissimo bacio d'amore al cuore mio.
0: Oggi si è ricordato. Oggi si è ricordato di avere un cuore. No, il suo

0: Imagine Dragons, questa era Red Lions, Radio Jukebox. 393 999 7794. Io mando un bacione a Silvana. Silvana, devi attendere. No, mi piace, devi scrivere. Io fino alle 12 sono lì che ti ascolto, e noi sino alle 15 saremo in onda. La richiesta adesso, la canzone, non possiamo accontentarla subito, siete in tantissimi.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
1: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19 e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Ed è tutto, a più tardi.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: più.
1: Luca Barbarossa con Portami a ballare, la richiesta. Graziella ci segue da Bruino, scrive: gentilmente puoi farmi ascoltare la canzone di Luca Barbarossa, Portami a ballare? La dedico alla mia mamma che non c'è più, tra pochi giorni sarà la festa della mamma. Ti ringrazio come sempre, ti auguro una buona giornata, un bacione grandissimo a te. Ciao Graziella, grande. Devo salutare anche Roby che si vede quanto mi ricorda la mia mamma questa canzone. Un bacione ancora a tutte quante le mamme del mondo, ecco, anche la mia che mi sta guardando giustamente. E ciao, sentiamo
2: Valerie Dore, The Night.
1: Ok,
2: ti richiedo, fai gli auguri per mia madre domenica, che è la festa della mamma.
1: Va bene.
2: E ti auguro tanti auguri a tua madre.
1: Grazie.
2: Grazie, ciao e buona domenica. Ciao Prati.
1: Grazie mille. Ciao il nostro amico Walter. Però Walter, iniziamo a dire anche il nome, così almeno facciamo prima, ok? C'è già stato uno sforzo, quello del messaggio. Devo andare a salutare anche la signora Concetta, ecco, che l'11 compie gli anni e la figlia le ha fatto una sorpresa. La figlia, che si chiama Valentina, si è presentata con Gaia ed Eli, che sono i nipotini.

0: con The Night su Radio Jukebox. Andiamo a salutare il nostro amico Walter. Ciao Walter. 393 999 7794.
1: Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vedi che io sto cucinando.
0: Cosa?
1: E voglio ascoltare la mia musica, ok? Ciao. E
0: qual è la tua musica?
1: Se vuoi, venga a mangiare con me.
0: Ah, dove?
1: Sabe o que estou fazendo hoje, mas não porque manjo com este qua, não é que me piace. Estou cozinhando, fazendo a melenzana botonada, como diz qua em Calabria, que eu abito a Bovalino, Reggio Calabria.
0: Ah, tu abiti a
1: Bovalino?
0: Se tu
1: conosci.
0: Sì, conosco Bovalino. E come sono le melanzane? Com'è che sono melanzane abbottonate? Giusto, ha detto così? Insomma, melanzane.
1: Sabe o que estou fazendo hoje, mas não porque manjo com este qua, não é que me piace. Estou cozinhando, fazendo a melenzana botonada, como diz
0: ecco,
1: qua.
0: E come sono a melanzane botonata? Come sono le melanzane botonata? No, come viene fatta? Qual è la canzone?
2: John Leno, Immagini.
0: Ah, ok, va bene.
2: Per favore.
0: Va bene. A melanzana botonata. Come si fa a melanzana botonata?

0: lei, nonna. Questa era Imagine su Radio Jukebox. E allora, mi dite come la melanzana bottonata?
1: Le melanzane bottonate sono col sugo.
0: Sì.
1: Pane e formaggio, tipo le piene. Al Catanzaro, al mio paese, siano così ripiene.
0: Okay. Ripiene, insomma.
2: Penso che questa che è abbottonata sono fritte, melanzana tagliata a cubetto. Poi fai un bello sughetto di pomodori. Metti aglio, metti quel che vuoi, basilico.
0: Sì?
2: E si mangia così per chi piace, perché a me è melanzana con pomodorino, mi piace proprio.
0: Okay,
2: passo,
0: ecco.
2: Quando c'è il visto che devi mangiare. Adesso sta venendo mia figlia.
0: Sì.
2: Lei piace questa cosa? Non di Brasile, abita qua a Forlì, Emilia Romagna.
0: A Forlì, ok.
2: Ciao, grazie per la musica, un bacione.
0: Un bacione a te. Mamma mia, quanto mi piace. Devo salutare Alessandra, arriva Gigi Filizio con Anna Mi Forte.

0: Amami Forte su Radio Jukebox. Ciao Alessandra, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Io ancora mezz'oretta e ho finito. Oggi giornata breve, meno male.
0: Perché?
1: Ogni tanto ci vuole, dai.
0: Perché?
1: Auguro a tutti una buonissima giornata, una buona festa della mamma a tutte le mamme. E metti qualcosa per la mia mamma. Allora, gli mettiamo magari Bennato, se non è già passato, perché
0: già
1: purtroppo oggi
0: in
1: ambulatorio c'è stato il delirio e quindi non ho ascoltato tutte le canzoni. Altrimenti, se è già passato Bennato con Viva la mamma, metti Mi piace Stella Stellina di Ermal Meta.
0: Va bene.
1: La dedico tutta alla mia mamma e a tutte le mamme del mondo. Buona festa a tutti. Ciao Vladi, buon
0: ciao.
1: Weekend.
0: Bacione.
1: Marina da Rivalta. E mi raccomando, non ti dimenticare di salutare mio marito Paolo. Ciao.
0: E tuo marito, sei tu che lo devi salutare.

0: stella stellina su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Marina da Rivalta. Ciao Paolo, ti saluto io. Un salutone al marito Paolo.
1: Paolo ti deve salutare. Saluta.
0: Lui è piccolo Paolo, giusto?
2: Vladi, sì. Salutami Carmelo, Clarissa, Evelyn.
0: Poi?
2: A tutti i bambini, Vittoria e Sabuccio.
0: Va bene, va bene.
2: Sabuccio piccolo e Sabuccio grande.
0: Giustamente, giustamente, il classico.
2: Il pubblico.
0: Il pubblico, cioè il pubblico anche
1: ciao Vladi, ciao a tutti, saluto alla vostra famiglia, a tutti quelli del mondo. Ciao, pinottiamo. Aspetta, che cosa gli devi dire?
0: La canzone.
2: Mi dà le costruzioni.
1: E quale canzone voi cantate?
2: Mia madre. Mio amore.
0: Espresso.
1: Mio amore, ciao, un bacio Teresa da Palermo, ciao a tutti. Ciao, un bacio a tutti, ciao ciao.
0: Ciao piccolo Paolo. 393 999 7794, l'aggiungo io, Vladi. E non ti scordare la canzone, giusto?

0: Espresso macchiato. macchiato. Era Tommy Cash. Andiamo a salutare Teresa da Palermo, il piccolo Paolo.
1: Buongiorno Blandino Bello.
0: Buongiorno.
1: Oggi ci fai ascoltare la canzone di Marco Ferrandini, Teorema.
0: Va bene.
1: Grazie. E buon venerdì a tutti.
0: Grazie.
1: Qua pioggia.
0: È vero, qui a Torino. Ma doveva smettere, invece sta continuando a piovere.

Marco Ferradini con Teorema su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra poco si torna insieme, vi regaliamo musica. Siamo o non siamo Radio Jukebox? Dai, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica, voi mi raccomando ditelo a tutti. Se non avete ancora scaricato la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre, potete stare sempre in nostra compagnia, e sul canale 254 in tutta Italia c'è Radio Jukebox TV.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Si intitola Basta Poco, il nuovo singolo di Chiara su
1: Good Jukebox. Good morning Jukebox Family, ciao Vladino, come la va?
0: Bene, bene, bene, anche sotto la pioggia.
1: Sono contento,
0: bene.
1: Anche noi, dai, bene, anche parte la pioggia, però tutto bene, è venerdì.
0: Sì.
1: E senti, cortesemente oggi potresti farmi ascoltare, se non sbaglio non è ancora andato in onda, di Vasco Rossi, Prendi la strada.
0: Volentieri.
1: E se è andato in onda, magari Move It dei Beat Fiba.
0: Bella.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Jukebox, i miei colleghi. Okay.
0: Bravi.
1: Tutti coloro che mi conoscono, vi auguro Dillo. Un buon fine settimana e essendo bravi continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.
0: Non l'ha detto, non l'ha detto. Un augurio a quelle mamme adottate che sono meglio di quelle biologiche. E io ho questa fortuna. Che bello.

0: strada su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladi, buon inizio di weekend.
0: Ciao.
1: Sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Volevo dedicare al mio amore Alessandro.
0: Sì.
1: E ti amo di Marco Masini. Grazie. Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, siete tantissimi, grazie al popolo di

0: Babbo su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione, le vostre voci.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri.
0: Ciao Cris.
1: Auguro buon venerdì e un buongiorno a tutti. Ho ascoltato la canzone di Masini, qualsiasi, sono tutto bella, anche quella di Sanremo con Felix.
0: Bella.
1: Un bacio grande a tutti. Ciao.
0: Un bacione a te. Ciao Cri. Andiamo ad accontentare invece Dina, che vuole ascoltare Il Volo con grande amore. 393 999 7794.

0: Blonde era grande amore su Radio Jukebox. Senti, Dina, ciao,
1: buongiorno,
0: un bacione.
1: Carissimo Vladi, ciao. Sono Katia. Ciao Katia. Volevo solo augurarti una buona giornata e un buon lavoro.
0: Grazie.
1: E turna con la pioggia.
0: Mamma
1: qui
0: mia.
1: A Druento si sta bene come temperatura, ma piove.
0: Anche in via
1: Roma.
0: È anche
1: abbastanza forte.
0: Anche
1: ciao Bladino.
0: Anche in via
1: buona
0: Rona
1: giornata.
0: Mua. Anche a te. Devo andare a salutare anche Mara. Buongiorno Mara, ben sintonizzata con noi, grazie.
2: Ciao da Beppe, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Beppe, buona mattinata anche a te. Questa è Radio Jukebox.
3: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Colors con Rolling Stones. Tanti auguri a Sofia che compie 22 anni. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Sofia. Un bacione enorme. Ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Sì. Ciao.
1: Come fai a dire che Torino non c'è il mare? Beh, ma non sei uscito oggi? Cioè, Piazza d'Armi sembra una piscina, non finisce mai, fino alle mulinette, pieno di acqua, con sanghere dappertutto, che mare vuoi? No. Non siamo più, meno io alla mia età, non sono più capace di nuotare. Casomai ci mettiamo salvagente quando le puliscono. Ciao Vladi, buona giornata a tutti coloro che ti ascoltano, anche a te. Metti una bella canzone dei Rolling Stone, da Carlo.
0: Sono già andati in onda. Devo andare a salutare Patrick che scrive: buongiorno Vladino, ma c'è una donna per un caffè? Io sono disponibile. Cercasi.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: È il nuovo singolo di Eddie Brock con Bel Venerdì su Radio Jukebox. Sentiamo voi.
1: Buongiorno da Matti.
0: Buongiorno.
1: A Moncalieri veniva giù tanta di quell'acqua.
0: Lo so.
1: Che in tangenziale non si vedeva niente.
0: Lo so.
1: A più tardi, un bacio.
0: Un bacione, Maddi.
2: Buongiorno, Vladi, da Rossana di Tendenza Emiliana. Una buona giornata a tutti.
0: Sotto.

Vinci con Per Sempre Sì su Radio Jukebox. Devo andare a salutare la nonna Tina, la nonna di Deva, giusto? Ricordo bene, vuole ascoltare George Michael Outside. 393 999 7794. Nonna Tina, ciao.

0: e la piccola Deva. 393 999 7794, ragazzi, Marea. Siete tantissimi.
1: Buona pioggia e buon weekend. Sì. Ciao.
0: Io ho perso l'ombrello. Ah, se qualcuno avesse trovato il mio ombrello. Me l'hanno rubato, dici? No, dai. Ma ci sono anche i ladri di ombrelli.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: nostra con Gaia su Radio Jukebox, visto l'orario, dove siete, cosa fate e con chi siete. Poi una curiosità di Viviana. Ciao, come stai?
1: Tutto bene?
0: Allora, mi ascolti da tempo, ma è la prima volta che scrivi. Perché?
1: No, perché Viviana ha aspettato così tanto tempo? Perché non aveva scritto prima? Perché?

Madonna e Sabrina Carpenter con noi su Radio Jukebox. Allora, Vladi, ti ascolto tutti i giorni, ma non scrivo mai. Ma oggi ti chiedo la canzone Chiquita degli ABBA, che è una canzone che mi ha dedicato mia madre. Auguri a tutte le mamme del mondo. Questo è il messaggio di Vivian da Moncalieri. Ciao Vivian.

con noi. Dobbiamo andare a salutare Vivian. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: L'evento tanto atteso sbarca, arriva presso Chieri. Benefica on the road. Domenica 10 maggio, festa della mamma. Vi aspetta con tante idee regalo a prezzi da favola.
4: Una bella domenica di shopping tra le bancarelle del famoso mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme.
3: Troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, bigiotteria, articoli per la casa.
4: Domenica 10 maggio ci trovi a Riva presso Chieri dalle 8:30 alle 19 in via Vittorio Veneto.
3: Benefica on the road. Seguiteci sui social.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: No, adesso è tutto, insomma, ricreato con l'intelligenza artificiale, però bellissimo. Grande Mambo Mambo Italiano.
1: Ehi, Fiorellino!
0: Sono
1: ciao,
0: io!
1: Sono Antonella!
0: Ciao Antonella!
1: Gli inviti da parte mia, sì, li hai già avuti, anche aggiungerti al tavolo con noi a mangiare. Ti ho sempre fatto l'invito.
0: No, non me lo ricordo.
1: Anche quando ho fatto delle grigliate, ti ho anche detto
0: quando?
1: Se avevi piacere.
0: Grigliata.
1: Quindi non facciamo da un'erba un fascio, questo lo sottolineo.
0: Un'erba,
1: ok,
0: va bene, va bene.
1: Un abbraccio e se fosse possibile,
0: dimmi,
1: papacito di Carol G.
0: Vabbè.
1: Un bacione dal paradiso dei sapori.
0: Vabbè.
1: Un bacio grande, grande, Vladi. Questo è sempre per te. Mua.
0: Mamma mia, questi baci grandi, grandi, grandi, grazie. Live, dobbiamo organizzare l'evento live.

0: Jim, questa era Papacito su Radio Jukebox. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao!
1: Radi!
0: Che c'è?
1: I tuoi pometti tutti rossi sono bellissimi oggi.
0: Ah sì? Ma dai, ma come Heidi? Insomma, ma io mi sto guardando sul monitor. Non sono rossi.
2: Ciao Vladi, sono Kendra e vorrei salutare tutti le mie colleghe, i miei colleghi della leva.
0: Sì.
2: E volevo chiederti una canzone sia per Patti che per Fabione.
0: Quale?
2: Fra 50 anni di Nino D'Angelo. Grazie. Ciao a tutti.
0: Tesoro non fa parte della programmazione di Jukebox. Spiace. Devo salutare un

0: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Sono Luca.
1: Ciao.
0: Volevo
1: Luca.
0: Dedicare al mio caro collega Emanuele,
1: sì?
0: La canzone di Toto Cutugno, Emozione.
1: E allora ce l'ascoltiamo subito. Ciao Luca e ciao Emanuele.

0: sogno con emozioni su Radio Jukebox. Salutiamo Luca ed Emanuele. No, vabbè, mannaggia, Vladi, visto che ieri la mia collega Jenny si è offesa perché le hai dato dell'imbranata. No, ma io non le ho dato io dell'imbranata, sei tu. Scusami, però è colpa tua. No, cara, come si chiama? No, come si chiama? No, perché adesso passo io. Di nuovo è no, Jenny, perdonami. Non è colpa mia, è colpa della tua collega. Dovreste litigare.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: CNR, giornale radio.
4: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Quadrifibra insieme a John TL. Questa era Milano Baby su Radio Jukebox. Io devo andare a salutare Jenny. Jenny, non è colpa mia, è colpa della tua collega Morgana. Litigate per favore. Anche le station, insomma, se le avete, mi raccomando. No, ci vuole ogni tanto. Serve a rafforzare anche così il rapporto in ufficio. Viviana, ma dov'eri? Ma cosa faceva? No, io prima tutto Viviana, mi ho messo la canzone e Viviana non c'era. Viviana, dai, però. Vabbè, un bacione enorme. Però se non ascolta la canzone, gli ABBA sono andati in onda. Li abbiamo già messi. Ciao
1: Vladi, come va?
0: Bene, sono grazie. Francesca. Ciao Francesca.
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone.
0: Quale?
1: Because the Night
0: Because
1: di Patti Smith.
0: Volentieri.
1: Scusami per l'inglese. Un caro saluto a te e tutto Radio Jukebox.
0: Tu ci sei, vero? Non come Vivian da Moncaglieri che non c'era.

0: Patti Smith con Because the Nights su Radio Jukebox. C'è Vivian da Moncler, mi scrive perdono, non lo so. Se mi canti la canzone perdono, sì. No, solo in quel caso, Vivian. Insomma, presente quella perdono. Non ero ancora nato, però.
1: Ciao Radi, come stai? Siamo Jessica e Carlo da Crescentino.
0: Ciao Jessica.
1: Volevo sapere, volevo chiederti se mi potevi mettere un brano.
0: Sì, cosa?
1: Di Elettro Lamborghini.
0: Va bene.
1: Voilà.
0: Va benissimo. Ok.
1: Un abbraccio forte forte da parte nostra, Bradino. Ciao, un bacione.
0: Un bacione anche a voi. 393 999 7794.

Petra Lamborghini. Questa era Voilà. Ciao Jessica, ciao Carlo. Carlo, siamo in tantissimi. Metto il corrente, siete veramente tantissimi. Vivian ha cantato? Vivian non ha ancora cantato? Allora non la possiamo perdonare. Niente? Nemmeno perdono. Niente? Non l'ha intonata, nulla.

0: Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico su Radio Jukebox. Viviana ha risposto? Ha risposto, vabbè, adesso guardo. Vabbè, subito devo andare a salutare Rosa che scrive: buongiorno a tutti, buon weekend e viva la vita. Potresti mettere Antonello Venditti, vai, viva la vita, la grande, un bacione enorme. Allora, Vivian scrive da Moncalieri: sono stonata da morire, vorrei salvaguardare le orecchie degli ascoltatori. No, io voglio sentire un perdono e poi ti potrò perdonare. Pezzettino, non tutta la canzone. Dai.
1: Cari, buongiorno Vladi, sono Maddi.
0: Ciao Maddi.
1: Oggi è venerdì, sì? Si parte per Bologna dalla mia piccola Glorietta. Se per favore mi metti una canzone di Tozzi, Gloria. La voglio dedicare tutta alla mia bellissima nipotina. Un bacione, buon weekend a tutti.
0: Cuore di nonna. Vi sentite vecchie quando diventate nonna? No, proprio c'è questo, proprio sa che sei nonna, sono anziana. Sì, col grembiule quello.

salutiamo nonna Maddy, ma io devo ringraziare Ettore che mi scrive: Vladi, stai parlando del grembiule a vestaglia che le nonne indossavano come vestito, ecco, con i bottoni. Sì, quello. Grazie Ettore. No, io immagino nonna Maddy con il giusto. Quando sei nonna, fammi vedere, mi ha inviato la fotografia della nonna. Mamma mia, è bellissima. No, la nipotina è meravigliosa. Ma la nonna. No, no, no, perché. Ah, perché è anziana, non manda la foto. Ah. Ciao Francesca, arriva buongiorno con Always.

0: Francesca era Bon Jovi con Always su Radio Jukebox. 393 999 7794, ditelo a tutti che ci ascoltate, che state con noi. Dai, dai, dai, dai, mi raccomando, vai. Chi è con
1: buongiorno,
0: noi?
1: Buongiorno Vlavino.
0: Buongiorno,
1: tutto
0: ciao.
1: Bene?
0: Bene, bene, tutto bene con voi.
1: Sono Mimmo da Grugliasco.
0: Ciao Mimmo.
1: Buongiorno a te e in particolare anche ad Aquaman.
0: Bene.
1: A Marco. Ciao, ciao Vlavino, ciao, un abbraccio.
0: Ciao Mimmo. 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play, ci ascoltate, guardate sempre, questa è Radio Jukebox, ma avete anche la possibilità di conoscere il nostro gruppo radiofonico e televisivo.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: con Do You Remember su Radio Jukebox. Il messaggio, ciao Vladi, potresti mettere Phil Collins con Do You Remember? È la nostra canzone di quando ci siamo conosciuti. Grazie da parte di Massimiliano, tutta per Lorena. Era il 1989 allora, per questo un salutone enorme. E ne approfitto per andare a salutare anche Alessandro, che anche lui voleva ascoltare, insomma, la voce fantastica di Phil Collins. Sentiamo le vostre voci invece, fantastiche altrettanto.
1: Ciao, Vladi, mi metti la canzone di Achille Lauro, Perdutamente.
0: Volentieri.
1: La dedico a mia sorella Carmela, che domani fa un mese che non c'è più. Ciao Carmela, ti abbraccio, ci manchi un mondo, ti voglio bene, sarai sempre nei nostri cuori. Ciao, un abbraccio, ti voglio bene.
0: Ciao. Un bacione e ciao. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

lavoro con Perdutamente. Vladi, buongiorno, come stai? Bene, finalmente ho staccato dal lavoro ed è venerdì, evviva. Comunque volevo chiederti se potevi mettere la canzone di Patapata di Miriam Makeba e dedicarla a tutti gli ascoltatori. Manuela da Roma.

Miriam Makeba con Patapata su Radio Jukebox. 393-999-7794. Vladi, dove andrai poi a pranzo? Beh, domenica a Montalenghe c'è la piscina.

0: Biagio Antonacci, questa era You and Me su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Io sono qui vicino a te a casella.
0: Ma dici sempre.
1: Come se non lo sapessi.
0: Ma non dire queste cose, sei sposata.
1: Comunque,
0: dimmi.
1: Detto questo, domenica piove, quindi vai pure.
0: Vabbè, state lì con noi a tra poco. No, questi sono i messaggi che bisogna. No, sono quelli anche un po' compromettenti.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Piccola stella di ultimo, la richiesta Silvana, un bacione a lei. Aia, no, Morgana e Jenny stanno litigando. Vladi, stiamo litigando secondo te? No, vabbè, adesso, no, ma no, ma io stavo scherzando. No, io non volevo che... No, così poi abbiamo il weekend per dimenticare. Beh, bene, però adesso cercate di far pace. No, ma io stavo scherzando, ecco. Non, era solamente perché Jenny, non litigate, anche se la tua collega ti ha dato dell'imbranata, però non litigate.
1: Ciao, come stai? Finalmente
0: non è bello.
1: Venerdì, ho finito di lavorare, adesso arrivo a casa, preparo la valigia perché questa sera, questa notte parto per il Portogallo. Sto via 5 giorni in relax.
0: E come mai?
1: E io? Ieri ho smontato il tavolo che avevo in più perché serviva mio papà e quindi ieri l'ho smontato. A me piace fare queste cose, mi diverto un sacco. Ed è anche una delle cose che faccio al lavoro.
0: Ma ti piace montare e smontare mobili?
1: E quindi niente. E io volevo ascoltare Eman, il mio vizio. E lo dedico alla mia cra, al mio mirtillo.
0: Okay.
1: Buon weekend a tutti, un bacione, a presto, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, un bacione.
1: Ah, scusa, Sabrina da Biella.
0: Sabrina, ciao. Ma capita anche a te quando devi montare un mobile che ti rimangono, che ne so, ti avanzano delle viti, dei muloni? A me succede. E mi chiedo perché. Ma non lo capisco, è più forte di...

0: editor, ecco, mi sono avanzati un po' di pezzi e mi stavo chiedendo: ma perché mi sono avanzati questi pezzi? Eppure li ho messi tutti, A, B, 1, tutte quelle cose lì. Sentiamo un attimino la nostra amica.
1: No, che... fortunatamente no, non mi rimane mai nulla.
0: E perché?
1: E come smonto, rimonto tutto quanto ed è giusto.
0: Tu mi stai dicendo che io sono un imbranato, insomma, il significato è quello.
2: Buongiorno, sono Beppe, mi metti dei Duran Duran Falling Down.
0: Sì.
2: Buona giornata, ciao ciao.
0: Beppe, tu monti qualcosa? Mobili, insomma, portateli, detto così, però. Sono scoppiati tutti quanti a ridere.

0: Duran e c'è anche Justin Timberlake, questa era Falling Down su Radio Jukebox. E Beppe risponde: se devo essere sincero, ogni tanto è capitato anche a me che avanzasse qualche vite, specialmente da piccolo, adesso da grande non più. Silvana, ti ringrazio, ti voglio veramente tanto bene, perché mi fa presente tipo che sono un rinco, perché ma se avanzano i pezzi non è montato bene. Ti ringrazio, TVTTTB, non è niente. No, ma non è carino, non è carino, dillo in altro modo, fammi sentire il messaggio, vai, ciao.
1: Ciao Vladi, sono l'idraulico col codino, della dedica che ha fatto Paola della Val di Lana stamattina. Puoi controreplicare alla dedica con la canzone di Freddy Palma, Ti raggiungerò?
0: È andato in onda.
1: Gli mando un bacione per la sua giornata di riposo con le sue due micine. Ciao.
0: Chi sono le micine adesso? No, adesso. Allora, lei era con quel messaggio tutto quello, l'idraulico, il col codino, tutto. Lui parla di micine, io non. Vabbè. No, non voglio essere malizioso. No, io non sono malizioso. No, no, no, no, no, no. Io malizioso? No!
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: con Breakfast Soul su Radio Jukebox, la richiesta Francesco 393 999 7794. Dove siete, cosa fate, con chi siete? E in più vi ricordo anche un'altra cosa importantissima: scaricate la nostra app ADN Play. Ancora Domodossola Palermo. No, così ADN Play, così almeno state
1: buongiorno
0: insieme.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno popolo di Radio Jukebox.
0: Buongiorno, ciao Luba.
1: Vladi, dimmi. Ti ospito io col giardino.
0: Ma io vengo.
1: Ti dico solo che è a Rivalta, non ti dico è una cascina a Rivalta, molto
0: sì.
1: graziosa.
0: C'è la piscina?
1: Ci sono i cavalli. Ci sono gli alpaca, le gallinelle.
0: Pure.
1: Ciuchino.
0: Ciuchino.
1: C'è Willy, oh. Il pony.
0: Pure il pony.
1: Una meraviglia. Se vieni,
0: Neverland.
1: Ti ospito io. Enza Yuba. Ah. Ti aspetto. Ciao Vladi.
0: Ma è bellissimo. Ci sono tutti quanti gli animali. Come Michael Jackson, no?

0: nuovo singolo di Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Devo andare a salutare Manuela che ha scritto: Vladi, dai, non fa freddo qua a Torino. No, non ho detto che fa freddo, ecco, però non ci sono i gradi, quelli caldi da sole e tutto il resto, c'è un cielo grigio che non ti fa venire voglia nemmeno di uscire, e allora è solamente quello, che ne so io adesso, non so prossimi giorni quanti gradi c'è. Ciao,
1: buongiorno Vladi.
0: Ciao, buongiorno
1: Alessandro Messina. Ciao, oggi splendida la giornata, bellissima
0: pure. Quanti gradi?
1: Il sole oggi, che è una meraviglia.
0: Anche.
1: Spero che le cose siano migliorate.
0: No, è peggiorate.
1: Oggi vorrei ascoltare una bella canzone di Kim Wilde, a tuo piacimento. Va
0: bella,
1: bene?
0: Bella, mi piace. Sì,
1: oggi
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Marco Patti, grande.
0: Sì, tra poco. È in arrivo. Buon pomeriggio. È in arrivo Marco Patti, è in arrivo.
2: Radio è martedì, addirittura mi porta a 30 gradi.
0: 30 gradi a Palermo martedì. Ma io prendo l'aereo e vado a Palermo. No, scusate, chiedo la direzione. Possiamo aprire una sede a Palermo, così mi trasferisco direttamente? Allora, hai ragione. Che dedica è? Sgrida l'idraulico, eh?

0: King Wild con You Came su Radio Jukebox. E allora voglio andare a salutare l'amica di prima da Biella, insomma Sabri. Ciao Sabri, quella che monta, smonta, fa tutto, scrive, come lavoro faccio il cantoniere. E insomma, sorveglia, cosa fa? Cosa fa il cantoniere? No, Sabri, cosa fai? Ecco, cosa fai? Pulisci, insomma, manutenzione. Cosa fai, cantoniere?
1: Ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Amici di Radio Jukebox, come state?
0: Bene, tutto bene, bene. Tutto a posto.
1: Oggi, beh, ammaccato.
0: Che c'è
1: stanco ma felice, perché comunque sono andato a fare un pin-up con un mio amico, Anastasia, qua a Catania.
0: Sì.
1: Io faccio parte anche di un'associazione chiamata Plastic Free, che si dedica alla cura del pianeta.
0: Bravi.
1: Anzi, prendo l'occasione per dare questo messaggio a tutti di sensibilizzazione, mi raccomando. È più importante non sporcare che pulire, quindi ragazzi teniamo sempre più pulito il pianeta, perché
0: bravo,
1: fa parte di noi, noi siamo di passaggio.
0: No, come
1: e
0: di passaggio?
1: La terra ci vuole bene, quindi ricambiamo ogni giorno l'amore che ci dà con le sue preziose risorse. Su detto questo volevo mettere The Reason dei Obastank. L'ho detto giusto?
0: Sì,
1: grazie,
0: perché
1: un bacio,
0: dovevi...
1: ti voglio bene, ciao Vladino.
0: Beppe, perché dovevi dire di passaggio?
1: Ma vieni a Catania, vieni a Catania, che c'è pure l'Etna, c'è tutto, abbiamo tutto, abbiamo i laghi, abbiamo il mare, abbiamo le montagne, tutto.
0: Sono stato spesso.
1: E poi si dice arancino, mi raccomando, si dice arancino.
0: Non è arancino.
1: Non ce lo scordiamo.
0: Arancini.
1: Come... Ah, chi è sta camurria? Carusi.
0: Cos'è questo?
1: Apri un centro qua a Catania, ti aspetto, un bacio, kids.
0: Ciao. Ciao, che bella Catania. No, è vero, mi piace. No, Catania ci sono stato spesso anche. Per la

0: con noi su Radio Jukebox. Radio Jukebox siete a Palermo? Beh, ti piacerebbe? Non lo so adesso. Tanto, insomma, la nostra radio, la sede principale, io trasmetto da Torino, ma tutto il nostro gruppo parte da Lamezia Terme. Ecco, per questo vado a salutare tutti quanti. Devo andare. No, c'è Marco Patti, è arrivato Marco Patti. Matteo da là, cosa c'è?
1: Il cantoniere è colui che fa la manutenzione per le strade, sorveglianza, manutenzione delle strade.
0: Matteo Lalà ha detto che si è andato su Google, perché ridendo ha detto che è andato su Google, ascolta.
2: Vorrei fare una dedica specialissima, ciao, una grande dedica alla mia compagna con due grandi cantanti, sì, Andrea Bocelli e Giorgia, con Vivo per lei.
0: Guarda, un salutone, un abbraccio a voi, ecco, è la tua compagna, ciao Andrea. Però arriva Marco Patti, c'è lui, adesso si balla su Jukebox.

0: compatti. Insomma, vi affiorano i ricordi, lacrimuccia per alcuni, perché si sentono un po' anzianotti. Ci sta.
1: Ehi, ma cosa sono questi pezzi da

0: 3899 7794. C'è Paola che scrive: no vabbè, no, non parlo. Cosa faccio, Vladi? Per punizione all'idraulico taglio il codino? No, non tagliare nulla, perché già la settimana scorsa, insomma, su tutti i giornali, vabbè, quella cosa bruttissima fatta da una donna che ha tagliato.
1: Oggi Marco Pazzi è arrivato a Jukebox con un drone e io questa musica qui mi ricordo che la ballavo all'Acqua Band. Direzione!

0: quanti carolati, quanti ricordi. Poi la luce sì, ci può anche stare. Proprio perché siamo più anziani, perché ricordiamo i tempi, le cose belle che abbiamo fatto, non perché siamo anziani.
1: Bello lui.
0: Grande Manco Pazzi.

0: 393 9997794. Io adesso voglio sentire voi, i vostri messaggi.
1: Con il sole o con la pioggia, con Marco Patti si balla anche da La Loggia. Vamos,
0: vai.
2: No vabbè, Vladi,
0: dimmi
2: anni che 90 forever, questa la ballavo io al Banacher.
0: Bellissimo.
2: A Catania.
0: Ci sono stato.
2: Bellissimo, quanti ricordi.
0: Vedi.
2: Sempre così, vai. Massimo da Catania.

0: Questo è troppo anziano.
1: Sognando e ballando con Marco Patti, le ore passano più velocemente. Buon venerdì a tutti. Da vai, Beppe.
0: Vai, ciao Beppe, ma ci sei stato? Oh, sai che ancora esiste come discoteca, l'unica a Catania, le altre hanno tutte quante cambiato gestione e denominazione. Sì, ci sono stato un bel po' di annetti fa, però con un gruppo di amici in vacanza, eravamo 20.

Amalia c'è, ha scritto così, Amalia ciao, un bacione, vai vai, fatemi sentire le vostre voci, ci sono una marea di vostri messaggi che stanno arrivando, veramente grazie.

0: Giga. Ciao ciao ciao ciao, un salutone. Brigherasio, me lo devo ricordare, Brigherasio.
1: Ciao da Beppe, ma non sono Tamarro,
0: cioè.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao.
2: Volevo chiederti se potevi mettermi.
0: Saluti,
3: Fabio!
0: Saluti.
3: Vanessa!
4: Tamarri!
5: Ah. Buon weekend con tutto il cuore! Ciao Vladi, Patrick!

0: noi, grande Marco.
1: Ciao Vladi, sono il Tamaro Francesco che sta ballando con Marco Patti.
0: Bravo.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao
2: Andreina.
0: Tamara.
2: A lunedì. Ciao.
0: Non è Tamara. No. No, chiedo. Chiedi, certo di sì.
3: Box 90, mix and selecta Marco Patti.
4: Luigi DJ di Barretta vuole fa-
0: Ciao Luigi. No, però è Marco Patti adesso. Marco Patti da Torino, giusto? Ah no, però non è torinese. Credo che sia di Catania, credo, che adesso non lo so. No? Ho detto Marco, di dove sei? Marco, e di dove sei? E no, siamo giunti al termine, così? Cari amori miei, ci ritroviamo lunedì, grazie per essere stati con noi, siete tantissimi come sempre. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie a tutto il popolo di Jukebox in tutta Italia. Siete fantastici e vi voglio bene.
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 6 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 8 3

0: bisogno di credere.
1: Un divano letto sarebbe comodo per gli ospiti. Ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: L'evento tanto atteso sbarca, arriva presso Chieri. Benefica on the road. Domenica 10 maggio, festa della mamma. Vi aspetta con tante idee regalo, a prezzi da favola.
7: Una bella domenica di shopping tra le bancarelle del famoso mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme.
6: Troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, bigiotteria, articoli per la casa.
7: Domenica 10 maggio, ci trovi a Riva presso Chieri, dalle 8:30 alle 19, in via Vittorio Veneto.
6: Benefica on the road. Seguiteci sui social.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente
9: 800 940 974.
8: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1, 6, 5, 7.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Stati Uniti, Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
3: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari. È tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
2: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo, con la prima delle tre frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.

0: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due brani preferiti Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si torna a parlare di dazi, scopriamo in che ottica.
6: Per Trump è arrivata la seconda sonora bocciatura fatta dalla giustizia americana. Seconda bocciatura perché dopo quella della Corte Suprema, che di fatto ha dichiarato illegali i dazi messi da Trump mai più di un anno fa, è arrivata anche la bocciatura di un'altra corte americana, la Corte del Commercio Internazionale, che dice che sono illegali anche i dazi che Trump ha messo in sostituzione dei primi, di quelli appunto dichiarati non consoni dalla Corte Suprema. Quindi questa bocciatura non viene dalla Corte Suprema, viene da un tribunale federale, quindi vale per il caso specifico. Nello specifico appunto sono diversi stati americani nonché diverse aziende che hanno fatto ricorso, ma è molto probabile che diciamo il governo faccia ulteriore ricorso e quindi si possa andare di nuovo davanti alla Corte Suprema. E questo sempre che, diciamo, a luglio il Congresso, comunque il Congresso americano, autorizzi Trump a prorogare i secondi dazi che sono stati messi sulle importazioni in America. Quindi, diciamo, una situazione abbastanza problematica per Trump, che poi fra l'altro ha mandato un ulteriore ultimatum all'Europa per quanto riguarda l'accordo, insomma, sulle tariffe, dicendo appunto che ha tempo l'Europa fino al 4 luglio per ratificare l'accordo fatto in Scozia l'anno scorso. Una minaccia, un ultimatum che di fatto è già in qualche modo depotenziato dall'ulteriore decisione dei tribunali americani.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: L'evento tanto atteso sbarca a Riva presso Chieri. Benefica on the road. Domenica 10 maggio, festa della mamma. Vi aspetta con tante idee regalo a prezzi da favola.
1: Una bella domenica di shopping tra le bancarelle del famoso mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme.
0: Troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, bigiotteria, articoli per la casa.
1: Domenica 10 maggio ci trovi a Riva presso Chieri dalle 8:30 alle 19 in via Vittorio Veneto.
0: Benefica on the road. Seguiteci sui social.
2: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
3: Ma vai da Totac!
4: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: CNR, giornale radio.
3: Persiste ancora una moderata instabilità sul nostro paese, foriera di frequenti precipitazioni. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o anche dei fenomeni temporaleschi potranno ancora interessare soprattutto l'arco alpino e il sud, anche se si tratterà di precipitazioni veloci e piuttosto irregolari, presenti localmente anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, in generale asciutto altrove. Dalla sera cessazione dei fenomeni praticamente ovunque, con qualche nube residua soprattutto sulla fascia adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 0380.
1: E io rinascerò cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. In primo piano la Serie B con l'ultima giornata della stagione regolare che promette emozioni. Già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta che per l'aritmetica è possibile ancora per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto. In coda nessuna certezza per retrocessione e playout. Le gare si giocano tutte alle 20:30, questo è il programma. Avellino, Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sudtirol, Juve, Stabia e Venezia, Palermo. Sempre stasera Torino Sassuolo alle 20:45 apre la 36esima di Serie A. Tra le gare di domani spicca il testa coda Lecce Juventus, con i salentini in piena lotta per non retrocedere e i bianconeri in quella per la Champions. Di Francesco chiede ai suoi lo stesso approccio della vittoria dello scorso turno a Pisa. Spalletti di prendere spunto dalle cose buone fatte nel comunque deludente pareggio interno col Verona.
6: Ho visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione, e credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, dovremmo fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
7: Se uno stadio come quello dell'Allianz, abituata a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, è segno che non è stato tutto da buttare via.
5: Si sono svolti a Brescia, nella chiesa della conversione di San Paolo, i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto mercoledì all'età di 69 anni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con, tra gli altri, Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Agli internazionali d'Italia di tennis, vigilia del debutto di Jannik Sinner, che domani affronta al secondo turno l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo De Minaur. Stasera pioggia permettendo l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per il francese Magnier. Domani si va da Burgas a Velico Tarnovo per la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 4, 2, 1.

0: scaricare e devi scrivere nel tuo carrello Bel Tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti,
1: perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati, spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi, ha aggiunto. Stamani colloquio alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto al termine il ministro Tajani. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Sul fronte libanese della guerra, 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne. Risultato molto pesante, ma il governo va avanti. Il premier britannico Starmer commenta il voto locale nel Regno Unito che infligge un duro colpo ai laburisti. Netta invece l'avanzata del partito anti-immigrazione Reform UK. Il voto riguarda circa 5.000 seggi locali e il rinnovo delle assemblee di Scozia e Galles. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Sinner che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Arnaldi che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e c'entra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: It's Britney, bitch.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
5: Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15:30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottacchiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
0: L'economia.
4: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi. Stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio. Il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: L'evento tanto atteso sbarca, arriva presso Chieri. Benefica on the road. Domenica 10 maggio, festa della mamma. Vi aspetta con tante idee regalo, a prezzi da favola.
1: Una bella domenica di shopping tra le bancarelle del famoso mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme.
0: Troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, bigiotteria, articoli per la casa.
1: Domenica 10 maggio, ci trovi a Riva presso Chieri, dalle 8.30 alle 19, in via Vittorio Veneto.
0: Benefica on the road, seguiteci sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 2 5 0

0: Giornale Radio.
1: Nelle prossime ore tendenza alla cessazione dei fenomeni praticamente ovunque. Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno. Da segnalare solo delle nubi in rapido aumento in Sardegna. In giornata piogge sparse sulla Sardegna, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: giornata.
1: Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati. Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 5 1.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 4717.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la

0: che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Totac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: c'è.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rabbinato.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3531.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Radio Jukebox, la radio telematica.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 1.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 0447.
1: E guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1663.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2675.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 7 9

vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non far

che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5959.
2: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole. Nessuno sa se viene o se va.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Il piede di due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.